ke nete matomo re sa re swere ditaba tsa wa madikgetho re sa tlotjola pele ka jona molotsana ka wa mebaraka ga re tsana mebarakeng ya ditšhelete ranta re kshaka diranta tse le semetsela di sente tse le semetsela shupa ga tlhano le dollar ponto ka diranta tse masemepedi tse le sente tse masemetsoi siswai mola euro e re kshaka diranta tse le semetsela di sente tse masemeshupa tlhano dollar ya australia diranta tse le semetsela di sente tse masemetlano senyane euro e re kshaka dollar ya di sente tse le semetlano mola dollar ye mo go di yene tse le go lema semetlano senyane fegalona shupa shupa re lebela di pja gauta re kshaka di dollar tse di kiti tse nne le magolo nne le tee mola platinum e rekisha ka di dollar tse sekete magolo shupa masume senyane senyane onse oli yo sa tlotla go ya brand e rekisha ka di dollar tse masume senyane le di sente tse masume tlhano tlhano barele ke tsona tse o tsame baraka ke ya laboga.

0: motho a di betha dirwe le morwalo di a sepela o a di betha o zebore na o di bethelang e o di bethelang ka mola di sepela e le rwe le boima bile dirwe le lwena mara o di betha ana batla re nna ke re batho ba se ba betha ditonkina eh kwa di betha tonki tonki a kwa tsa batho ba mo di bile bona e ka ntse ka ra i a e re ga botse ye ntse ikhumuletse tla o pitika mishi ke ditse ba di le jwa lo ra re tshi hucha ko hudi di selemas go tlhoko ke ka bandi go ba ditse batho tonki ha sentwe leng re swantse e wele go dimo na re go la re tse ba re tonki le ge ka o ka gona o ya gausi le yona ko nageng o ska ba le ka re ke na mela ka re yo la tlhaka ra mshwana hey why what jole ke phofolo e nngwe leng re batho ba nana ra a re nana ra ene mogola ka re a re ji mara dina ga tshedung ba isha ba ba ba ba nwa le besela yona mara a re rate magagesho na di nkusha botlhoko go khumana ba ba di gapeletsa di ruele mo ene ba bang ba ba di tswalela ba sa di file ka majwang gore go khumana ntwa modimo e tlhafile o bontsha le di vitamin di sa le gona mo go yona mara ba e rwa di sha ditoromo tse di kaka tsa metsi
1: o ile go ba le
0: mogolo le di wa ditonki
1: ke nna e a go khadi wa resha e o bole tse go tala se a tlhare le bona o ile go ba le mogolo mo mmaru bo tshe restaurant ka kwa Gauteng ka kwa o re ke tsana ma di tonki a re itla thetha ba nenneng ba ba re ka thukutsa beka spot ona e ke tla go tshisa phiri ka ro tropong ka mola beka spot ona mola ba re ke tsana ma tonki ke ka
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

sire ba gore go tswa iringa boraro go ntshirogele tsobele FM mo shate wa tsebolo boithabiso le le faith ana le mzukulu ba re tetela ke yona ri shango kwa rona di ka ba di fetogile jwang siripeng se le sembiso mabila ka dinthlagolo tsa ditse wa kamara wa fa lo fa seng ga dipapa le Constance Machipa ste

Ina botsano go di mo ga hlogo o sa tshele di tshentshiro ga le go thobela FM mo shate wa tsebo di buitabisho rush hour ana le Latin over pounds rapele is java le cast on your vest ntsepe pele ga fa o rofile la gala la go fisha la o tswa go ikona arendingo ketiweyo yeah ke yona ri shango go rena di ka ba difitse go le jang sripeng se le Stanford putimahlo stani